0: gente comanda. Non si lascia il grado, comanda, o si è tutta di quando la trova, anche in vita. Si vive, ma che va, ma uccisi, va nessuno l'acqua. O scende le violenze a me. E tu non mi raccolgo, mi ti bugiano, se tu mi lascia la parola a Cristo Gesù. E ma mi amma, la comore, venne a dico, vogliamo. O scendiamo, ma che è molto corrido, muscia, uti, unne, tu non lasci. Anche tu, non te i gisori. Alla nella luna, a tutto il mare, si lontanano. E a mondo, poco può farla, o se te si la mangia, la raccolgo.
1: Sponga cocosh.
0: Yabonga keb.
1: Amen. Right sponga kwenda komfowethu Mandla. Aba drive itekisi siyabonga kakhulu bafuthi niqhuba nje nithwala umphakathi wakithi. Sanithanda kakhulu uNkulunkulu anisikelela nigcina nilonde. Aniphe nje nobekezela bafuthi siyazi kuningi uhlangana nabantu abahlukahlukene abaneyinkinga ehlukahlukene. Zama nje ukuthi ukuhlisa umoya ubeke phansi. Mama sawubona izinto nomzansi.
2: Amen babu makeba.
1: Inkosi ilungile mama.
2: Mfisi omkhulu.
1: Amen.
2: Awuthini manje masuthi uyayimema izitha zami, uzani izitha zami ningihlebe, uzani uzani ayushayile. Ayi uma besakuhleba abantu ukwazi ukuthi kukhona le nto ekuwena ebanyakazisayo. Hey ngiseteksini kumnandi eteksini inamandla uhleze sivulela izwi lomzansi ayo sengizokwehla
1: ngiyabonga kakhulu ncane
2: yebo.